quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.

ci entro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa